0: Lucia d'amore a vampa.
1: Che favelli ho detto?
0: Mudite. Ella, sen gia cola, del parco ne solingo via.

0: Lucia forse l'amo.
1: Puntua e ride.
2: Ogni alba.
1: E dove?
2: In quel viale.
1: Io fremo. E tu scopristi il seduttor.
2: Sospetto.